Tu-mi dai un giro, cicaccia, mi colo! Zac! Quack! Pila! Tu-mi dai un giro, cicaccia, mi colo! Zac! Quack! Tu-mi dai un giro, cicaccia, mi colo! Zac!